0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in

0: sono foglie che si aggrappano ai rami perché non vogliono cadere mai. Ci sono stelle che si aggrappano al cielo perché si accorgono di finire, sai. Ci sono ubriachi che stringono il bicchiere perché è sempre l'ultimo che fa paura. Ci sono uccelli che sentono lo sparo e contano quanto gli resta ancora. Ed è soltanto una questione di tempo quello che serve a salvare un uomo. Il cielo, quando è in attesa di un lampo, una chitarra che aspetta un suono, una ragazza col cuore in gola perché il suo amore non può finire, il tempo prima della parola che non avresti mai voluto dire. E tu? Quanto tempo hai? Tu? Quanto amore hai? Io non ti perdo mai. Ti aspetto al fondo di questa strada, sai. Tu, quanto tempo hai? Quanto tempo hai? Quanto amore hai? Ci sono ragazzi che chiudono gli occhi e si distruggono in un altro tempo, ma d'altra parte ci sono vecchi che darebbero tutto per un momento. Ci sono lettere che non arrivano, baci che restano immaginari, ci sono treni che si stanno chiedendo quando finiscono i binari e ci sono poeti che chiedono a Dio un altro giorno per dire qualcosa. E giardinieri sdraiati di notte col naso sul gambo di una rosa. Ci sono bambini che aspettano quando verranno per spegnergli la luce e uomini che hanno sfidato il tempo perché qualcuno fosse felice. E tu? Quanto tempo hai? Tu quanto amore hai? Basta solo sapere questo, sai. Conta solo questo, sai. Tu quanto tempo hai? Tu quanto amore hai? Non è niente, non è successo niente, sai. Dimmi solo se ti ho perso o non ti ho perso mai. Tu quanto tempo hai? Quanto tempo hai? Quanto amore hai? Tu quanto tempo hai? Quanto amore hai? Tu quanto tempo hai? Quanto tempo hai? Quanto amore hai?
1: Milano Centrale, al centro della musica.

to loyal.

Love you more than shame. Love you more than me.

centrale Milano, 1575 kHz in onde medie.

Momento culturale. Conoscere e parlare la lingua napoletana vuol dire raccontare le sfumature dell'anima. Oggi esaminiamo un'espressione napoletana molto particolare, az, a volte diventa anche azzo. Il nostro linguaggio vive di parole la cui etimologia spesso si perde in secoli e secoli di stratificazione linguistica, che finisce col dare al vocabolo un significato nuovo, potremmo dire moderno. Quanti di noi usano l'espressione az, sapendo cosa significhi e da dove nasca? Molti sono convinti che questo termine richiami quello volgare di pene. Sembra invece che il vocabolo abbia origini tedesche, da azzo, pronuncia da A-C-H-S-O, espressione usata dai tedeschi per esprimere meraviglia. Secondo alcuni venne assimilata da dialetti meridionali in seguito alla presenza e convivenza con gli austriaci durante il trentennio in cui il regno di Napoli fu viceregno austriaco all'inizio del 1700. Secondo altri invece dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale. È comunque stupefacente come questa abbreviazione possa racchiudere un insieme di sensazioni che esprimono stupore, meraviglia, sbalordimento, sbigottimento, sorpresa. La parola az veniva accompagnata da una pausa a cui seguiva una O finale, az, O. Sembra proprio che nella lingua tedesca la parola azzo venga usata in contesti simili a quelli del napoletano, per esprimere dunque meraviglia, ah ecco, dicevo, e sbigottimento, ora capisco. Non sarebbe una teoria poi così lontana dalla realtà, visto che il popolo napoletano ha convissuto con quello tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale. Sembra che sia stato proprio quell'amaro contatto sociale a far sì che numerose espressioni venissero in un certo senso interiorizzate dalla lingua napoletana e lì poi continuassero a vivere a lungo. A confermare una simile ipotesi, il Goethe Institute. Potremmo dire quindi che il caso è definitivamente chiuso. Azzo.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Radio Centrale Milano. Era ora. Che musica, ragazzi!

0: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
1: Che noia qui al bar, che noia la sera. La sera a mettersi qui al bar.
2: Che noia qui al bar.
1: Come entro ci trovo il Maffini, il Maffini che è sempre depresso. Fra sospiro un lamento, un espresso. Ha negli occhi l'infelicità.
2: L'infelicità.
1: Poi c'è l'Aldo, i Turchetti e il Carmelo e un balordo che chiamano Dante. Dice lui che fa rappresentante di che cosa? Nessuno lo sa. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo. Non è di grande compagnia, ma è più simpatico.

0: sopra la Ines. Con quella biondina che ho saputo che vive a Voghera. Non c'è Santi vin qui ogni sera, se ci parlo non risponderà.
1: Non risponderà.
0: Poi c'è il Nico che gioca al pallone, mette giù un sacco d'aria e pretese, cambia d'abito 6 volte al mese, è riserva, però in Serie A.

0: E noi alla sera, la sera, vedersi qui al bar.
1: E noi al bar.
0: In saletta, i raster ramino, puntuali sono lì dalle nove, sempre i soliti, mai facce nuove, Dio che noi alla sera qui al bar.
1: La sera qui al bar.
0: Non vi dico che cos'è il padrone, se dimentico di consumare, non mi molla, continuo a fissare finché crollo.

Prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo spesso limpido, al massimo poco nuvoloso e senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolari, proseguirà il bel tempo con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.

0: Prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo spesso limpido, al massimo poco nuvoloso e senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolari, proseguirà il bel tempo con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Centrale Milano. Sono le ore della musica indipendente.

voleva un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse ancora se mi vuoi bene, tra la la la la tra la la la. Gli disse ancora se mi vuoi bene, tagliati dei polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la tra la la la. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da

Eustoma di Siantus. L'estate è un tempo dell'anno dove il sole si fa talmente alto da divenire padrone assoluto del cielo. Il caldo imperversa, l'ombra tra gli alberi ed erbe ne diviene un refrigerio, e tra questi lui, Eustoma di Siantus, apparentemente debole, si fa talmente resiliente e duraturo per essere il fiore dell'estate tutta.

0: tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Weekend di sabato 6 e domenica 7 giugno, bentrovati da Marco Casa, l'appuntamento quotidiano con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Un saluto a voi tutti all'ascolto dei nostri podcast di Radio Nizza e all'ascolto di Centrale Milano, soprattutto sulle onde medie. Tempo sereno in questo fine settimana, parleremo della meteo dopo le news e apriamo proprio con il weekend decisivo nel Principato di Monaco per quanto riguarda la Formula 1. Nella giornata del sabato alle 16 in programma le qualifiche che segneranno la pole position sul circuito cittadino più famoso del mondo. Domenica alle 15 scatterà il Gran Premio di Monaco sulla distanza di 78 giri. Prima della partenza la tradizionale parata dei piloti il giro d'onore del principe Alberto e della principessa Charlene. Ecco il programma completo che ritrovate anche nell'articolo relativo a questo podcast sul nostro sito radionizza.it. Sabato 6 giugno dalle 12.30 alle 13.30 le prove libere di Formula 1, alle 16 le qualifiche di Formula 1, l'appuntamento più importante del weekend dopo la gara. Eventi di contorno, lo Sprint Race Formula 3 alle 10.45 del mattino e lo Sprint Race Formula 2 alle 14.15. Domenica 7 giugno è il giorno della gara. Alle 13 la parata dei piloti, giro del circuito per salutare il pubblico. Alle 13.40 giro d'onore del principe Alberto II e della principessa Charlene. Alle 14.44 l'inno nazionale monegasco. Alle 15 la partenza del Gran Premio di Formula 1, 78 giri, durata massima 120 minuti. Poi ci sono le gare di supporto al mattino come la Formula 3 Feature Race alle 7.45 per chi voleva dormire fino a tardi sta nel Principato di Monaco e voleva dormire fino a tardi. Alle 9.25 è il turno della Formula 2 e poi la Porsche Super Cup alle 11.45. Voltiamo pagina, parte il grande piano di sorveglianza delle spiagge delle Alpi Marittime, il servizio dipartimentale dei Vigili del Fuoco ha mobilitato quasi 400 soccorritori e 50 posti di salvataggio distribuiti tra Menton e Thiel-sur-Mer. A Nizza saranno operativi 10 posti di soccorso e l'obiettivo è confermare il risultato dello scorso anno, nessun decesso nelle aree balneari sorvegliate. Domenica 7 giugno il Quai des États-Unis a Nizza ospiterà Nizza festeggia il Tour al femminile, una giornata dedicata alla bicicletta in vista delle tappe finali del Tour de France Femmes che arriveranno in città ad agosto. In programma attività gratuite per il pubblico, dimostrazioni, incontri con le associazioni sportive e una pedalata aperta a tutti lungo un percorso di 87 km sulle strade della futura corsa. Nel corso della festa del ciclismo si terrà anche la cerimonia di premiazione dei vincitori del dettato del Tour de France, iniziativa scolastica organizzata a maggio. I migliori studenti riceveranno in premio una bicicletta consegnata direttamente dal sindaco di Nizza, Eric Ciotti. Ancora manifestazioni, lunedì 8 giugno il Quai des États-Unis ospiterà un grande villaggio educativo dedicato alla giornata mondiale dell'oceano. Centinaia di alunni delle scuole del territorio parteciperanno a laboratori e attività sulla biodiversità marina, la gestione dei rifiuti, la prevenzione dei rischi naturali e la tutela del Mediterraneo. Presenti esperti e ricercatori per avvicinare più i giovani alla conoscenza del mare e alla sua protezione. La meteo, sabato 6 giugno in Costa Azzurra soleggiato con qualche nube di passaggio, venti deboli. Minime lungo la costa 17 gradi, le massime da Monaco a Saint-Tropez 27 gradi. Domenica 7 giugno, ancora soleggiate e venti deboli, minime lungo la costa 17 gradi, le massime da Monaco a Saint-Tropez 26 gradi. Online, su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa inizia 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buon weekend!
0: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.

0: Milano Centrale, al centro della musica.
1: La grande intesa tra me e l'universo.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

0: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Weekend di sabato 6 e domenica 7 giugno, bentrovati da Marco Casa, l'appuntamento quotidiano con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Un saluto a voi tutti all'ascolto dei nostri podcast di Radio Nizza e all'ascolto di Centrale Milano, soprattutto sulle onde medie. Tempo sereno in questo fine settimana, parleremo della meteo dopo le news e apriamo proprio con il weekend decisivo nel Principato di Monaco per quanto riguarda la Formula 1. Nella giornata del sabato alle 16 in programma le qualifiche che segneranno la pole position sul circuito cittadino più famoso del mondo. Domenica alle 15 scatterà il Gran Premio di Monaco sulla distanza di 78 giri. Prima della partenza la tradizionale parata dei piloti e il giro d'onore del principe Alberto e della principessa Charlène. Ecco il programma completo che ritrovate anche nell'articolo relativo a questo podcast sul nostro sito radionizza.it. Sabato 6 giugno dalle 12.30 alle 13.30 le prove libere di Formula 1, alle 16 le qualifiche di Formula 1, l'appuntamento più importante del weekend dopo la gara. Eventi di contorno, lo Sprint Race Formula 3 alle 10.45 del mattino e lo Sprint Race Formula 2 alle 14.15. Domenica 7 giugno è il giorno della gara. Alle 13 la parata dei piloti, giro del circuito per salutare il pubblico. Alle 13.40 giro d'onore del principe Alberto II e della principessa Charlène. Alle 14.44 l'inno nazionale monegasco. Alle 15 la partenza del Gran Premio di Formula 1, 78 giri, durata massima 120 minuti. Poi ci sono le gare di supporto al mattino come la Formula 3 Feature Race alle 7.45 per chi voleva dormire fino a tardi sta nel Principato di Monaco e voleva dormire fino a tardi. Alle 9.25 è il turno della Formula 2 e poi la Porsche Super Cup alle 11.45. Voltiamo pagina. Parte il grande piano di sorveglianza delle spiagge delle Alpi Marittime. Il servizio dipartimentale dei Vigili del Fuoco ha mobilitato quasi 400 soccorritori e 50 posti di salvataggio distribuiti tra Menton e Thieul-sur-Mer. A Nizza saranno operativi 10 posti di soccorso e l'obiettivo è confermare il risultato dello scorso anno. Nessun decesso nelle aree balneari sorvegliate. Domenica 7 giugno il Quai des États-Unis a Nizza ospiterà Nizza festeggia il Tour al femminile, una giornata dedicata alla bicicletta in vista delle tappe finali del Tour de France Femme che arriveranno in città ad agosto. In programma attività gratuite per il pubblico, dimostrazioni, incontri con le associazioni sportive e una pedalata aperta a tutti lungo un percorso di 87 km sulle strade della futura corsa. Nel corso della festa del ciclismo si terrà anche la cerimonia di premiazione dei vincitori del dettato del Tour de France, iniziativa scolastica organizzata a maggio. I migliori studenti riceveranno in premio una bicicletta consegnata direttamente dal sindaco di Nizza, Eric Ciotti. Ancora manifestazioni, lunedì 8 giugno il Quai des États-Unis ospiterà un grande villaggio educativo dedicato alla giornata mondiale dell'oceano. Centinaia di alunni delle scuole del territorio parteciperanno a laboratori e attività sulla biodiversità marina, la gestione dei rifiuti, la prevenzione dei rischi naturali e la tutela del Mediterraneo. Presenti esperti e ricercatori per avvicinare più i giovani alla conoscenza del mare e alla sua protezione. La meteo, sabato 6 giugno, in Costa Azzurra soleggiato con qualche nube di passaggio, venti deboli. Minime lungo la costa 17 gradi, le massime da Monaco a Saint-Tropez 27 gradi. Domenica 7 giugno, ancora soleggiate e venti deboli, minime lungo la costa 17 gradi, le massime da Monaco a Saint-Tropez 26 gradi. Online, su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa inizia 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buon weekend!
0: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.

0: Attention DXers. You tuned into AM 1575, heard a great song, and want to be sure it was really our station, Centrale Milano on 1575 kHz from Milan, Italy. Of course you can send us a reception report, but now you can also check it yourself. In fact, you can find out the exact title of the beautiful songs we play in perfect analog mono. Okay, stereo too, if you are into streaming. Just head to centralemilano.com or search for Radio Centrale Milano. Do not forget the word radio, or you will land on Milan's railway station, also called Centrale. Look for Menu Utente. Yes, it's in Italian, but we are sure our editor will fix it soon. And register. You will then be able to choose Funzioni Abilitate, and then Elenco Brani, which translates to List of Songs. Easy, isn't it? This is Centrale Milano, 1575 kHz.
1: Va ora in onda. Bande rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz. Realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine. Conduce in studio Antonello Napolitano.
2: Un cordiale saluto e ben ritrovati all'ascolto di Bande Rumorose. Quella di oggi è l'edizione numero 55 e prima di leggervi il sommario vi rammentiamo che tutti gli orari menzionati all'interno di questo programma, se non diversamente specificato, sono espressi in GMT UTC, ovvero ora solare italiana meno 2. Per chi volesse collaborare con la nostra trasmissione, l'indirizzo di posta elettronica a cui scrivere è il seguente: banderumorose@dxfanzine.com. Questa edizione è composta di sole due parti. La prima è un'intervista a Fabrizio Magrone, un veterano dell'ascolto delle cosiddette stazioni di utilità in onde corte e lunghe, sul tema delle emittenti di tempo e frequenza campione all'indomani dell'annunciata chiusura, prevista per il prossimo 22 giugno, della stazione canadese Charlie Hotel Uniform. La seconda ed ultima parte è la consueta lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente in Italia di varie emittenti operanti sia in onde medie che corte. Il 22 giugno 2026 le onde corte perderanno una delle loro voci più riconoscibili. CHU, Charlie Hotel Uniform, la storica stazione canadese di tempo e frequenza campione, cesserà infatti le trasmissioni dopo oltre un secolo di servizio.
3: CHU, Canada, Coordinated Universal Time, 12 hours, 36 minutes,
4: 12 heures, 36 minutes.
2: Per comprendere il significato di questa chiusura e ripercorrere la storia delle stazioni di tempo e frequenza campione e del DXing Utility, abbiamo intervistato Fabrizio Magrone, tra i maggiori esperti italiani dell'ascolto delle stazioni di utilità e profondo conoscitore del mondo delle comunicazioni radio non broadcasting. Con lui parleremo del fascino di queste emittenti, del loro ruolo tecnico e culturale, e di ciò che la comunità radioascoltatrice perde con il silenzio di CHU, Charlie Hotel Uniform. Ciao Fabrizio.
5: Ciao a tutti gli ascoltatori, ciao Antonello.
2: Fabrizio, il 22 giugno si spegnerà CHU, la storica stazione canadese di tempo e frequenza campione attiva da oltre un secolo. Per molti radioascoltatori è una notizia che segna simbolicamente la fine di un'epoca. Qual è stata la tua prima reazione quando hai appreso la notizia?
5: Cosa vuoi che ti dica? L'ennesima piccola tristezza, perché è lo stillicidio di un mondo che si sta pian piano estinguendo, cioè quello delle telecomunicazioni sulle onde corte. Ormai rimangono delle comunicazioni residuali, ma alcune stazioni che noi abbiamo sempre considerato dei baluardi che avrebbero resistito in eternità, invece vanno scomparendo, come in questo caso. Era facile, girando la manopola, capitare sulle frequenze di CHU e fra poche settimane purtroppo quelle frequenze si silenzieranno. Non sono state le uniche, non saranno purtroppo le ultime. Però così va il mondo delle telecomunicazioni, va il mondo delle onde corte.
2: Ecco, non abbiamo detto che CHU è una stazione di tempo e frequenza campione, stazioni che hanno sempre avuto un ruolo particolare nel panorama radiofonico. Come le descriveresti a chi non le ha mai ascoltate?
5: Praticamente sono stazioni di utilità che svolgono, diciamo, una duplice funzione, quello di tempo e quello di frequenza campione. Tempo è equivalente radiofonico sulle onde corte del segnale orario, quindi la possibilità di regolare con estrema precisione i nostri orologi. E frequenza campione, cioè la frequenza su cui la stazione trasmette, ha una precisione elevatissima e quindi consente di usare quella frequenza come campione di riferimento contro la quale, ad esempio, tarare i nostri ricevitori. Non tutte le stazioni di tempo sono anche di frequenza campione, va detto, però diciamo che le principali svolgono questa duplice, utilissima peraltro, funzione. Per quello che riguarda i segnali orari ormai è più il GPS che fa da padrone. Per quello che riguarda le frequenze campione che noi possiamo utilizzare nella nostra prassi quotidiana per regolare con esattezza i nostri ricevitori, è un po' più difficile trovare un'alternativa. Ci mancheranno questi servizi. Qualche cosa ancora è disponibile sulle onde corte e anche sulle onde lunghe. Quanto dureranno? Non voglio fare previsioni, non voglio gufare.
2: Allora, abbiamo parlato di CHU che, ricordiamo, chiuderà il 22 giugno prossimo. Quali sono le principali stazioni che hanno fatto la storia di questo settore che sono ancora in vita?
5: Allora, che sono ancora in vita, la lista purtroppo è piuttosto corta, perché abbiamo le stazioni americane, WWV dal Colorado, WWVH dalle Hawaii, e sono le stazioni storicamente più facili, più interessanti da ascoltare, perché oltre a essere di tempo e frequenza campione, producono anche delle frequenze audio che possono essere utilizzate per tarare strumenti musicali, che è una cosa anche piuttosto particolare, notizie sulla propagazione, eccetera. Abbiamo l'equivalente servizio russo, RWM, su 4.996, 9.996, 14.996, quindi 4 kHz sotto le tipiche frequenze di 5, 10 e 15 MHz utilizzate dalle stazioni di tempo e frequenza campione. Abbiamo la cinese BPM, sempre su 5, 10, 15 MHz. Queste sono le stazioni principali. Non dimentichiamo la nostrana Italcable, che trasmette sui 10 MHz e che però fa le veci di una stazione di tempo e frequenza campione, però non ha una precisione tale da essere un campione affidabile né di tempo né di frequenza. Però a questo punto è tutto grasso che cola. Poi vabbè, ci sono le stazioni sulle onde lunghe, la più famosa è la DCF77 sui 77,5 kHz, contro la quale sono sincronizzati gli orologi radiocontrollati che abbiamo tutti nelle nostre case, nelle nostre stazioni di ricezione. Speriamo che tenga botta, che duri, perché nel momento in cui quella stazione tedesca dovesse chiudere, tutti i nostri orologi radiocontrollati finiranno o nel museo casalingo oppure direttamente nei rifiuti elettronici.
2: Ascolta, tutte le stazioni che hai citato sono, forse non casualmente, delle ottime verificatrici dei rapporti d'ascolto. Tutte inviano addirittura una QSL via posta. Come mai? Come si spiega questo fenomeno?
5: Ma penso perché sono delle stazioni che hanno sempre ricevuto una quantità molto elevata di rapporti d'ascolto. Può darsi che ci sia anche una giustificazione di tipo economico, cioè il fatto di poter, tramite i rapporti ricevuti, testimoniare la esistenza di una platea di ascoltatori, di utenti interessati, e questo per giustificare la spesa di gestione di impianti che comunque hanno un costo non irrilevante. Non sono stazioni che utilizzano delle potenze elevatissime, però insomma qualche kilowatt lo utilizzano e il costo della bolletta elettrica va giustificato nei confronti dei governi, dei ministeri, delle comunicazioni. Sono abituate anche a ricevere rapporti d'ascolto da tutto il mondo. Immagino che molto del personale sia poi composto da, a propria volta, da appassionati di radio, da radioamatori, eccetera. Quindi sono stazioni che hanno sempre avuto un occhio amichevole nei confronti degli ascoltatori non professionali, come possiamo essere noi.
2: Ritorniamo a CHU, la quale, ricordo, trasmette dal Canada sulle frequenze di 3330, 7850 e 14670 kHz, che è conosciuta per i suoi annunci in francese e inglese e per il caratteristico codice digitale. Che cosa la rende diversa dalle altre stazioni di tempo campione?
5: Ma la cosa che più salta all'occhio ovviamente sono le frequenze, che non sono le classiche 5, 10, 15 MHz. Ignoro il motivo per cui sono state selezionate queste frequenze. Comunque, essendo su gamme che non sono lontanissime, ad esempio, dalle gamme radioamatoriali, è sempre stato piuttosto facile intercettare CHU anche in maniera casuale, girando la manopola o il mouse adesso della nostra radio. Non è l'unica stazione che utilizza delle frequenze non standard, che sono i 2,5, 5, 10, 15, volendo anche 20 e 25 megahertz, quindi multipli o sotto multipli di 5. Però CHU anche geograficamente è in una posizione tale che è sempre stata abbastanza agevole da sintonizzare e molto facile poi anche da identificare. Mettiamoci poi anche l'atteggiamento amichevole nei confronti dei rapporti d'ascolto.
2: Parliamo di qualche stazione del passato. Molte, come dicevi prima, hanno abbandonato le onde corte. Ne vuoi ricordare qualcuna? Io ti suggerisco una venezuelana che trasmetteva, a proposito di frequenze inconsuete, su 6100 kHz.
5: Sì, che se non ricordo male era la IVTO, Yankee Victor Tango Oscar, che era una stazione anche quella molto particolare, era non estremamente agevole da ascoltare, però si riusciva ad ascoltare. Però io, se devo fare una carrellata nostalgica, parlerei delle nostre stazioni italiane, e quindi principalmente la IBF di Torino e poi la IAM India Alpha Mike di Roma. Entrambe trasmettevano sui 5 MHz ed erano, soprattutto quella di Torino, la nostra stazione di tempo e di frequenza campione. Data la vicinanza, si poteva ascoltare H24 senza nessuna difficoltà, e quindi era estremamente pratica. E ricordiamo che IBF è anche il servizio che produce i segnali orari, quelli che ascoltiamo normalmente sulla RAI oppure sempre anche in televisione. Poi c'erano tante altre stazioni come la australiana VNG, Victor November Golf, che ha chiuso non molti anni fa, era stata anche trasferita, ridotta di potenza per cercare di continuarne l'attività, ma poi a un certo punto ha chiuso. Ricordiamo sulle onde corte la giapponese JJY, che è attiva tuttora, non in onde corte, è attiva in onde lunghe. Ce ne sono tante, perché ad esempio c'era la cecoslovacca OMA, Oscar Mike Alfa, sui 2500-3170 kHz, c'era la sui 4535 Yankee 3 Sierra, dalla allora Repubblica Democratica Tedesca, poi l'inglese MSF sui 25510, quindi qui rimaniamo sulle frequenze standard. È una lunga lista che purtroppo si legge con un certo dispiacere. Una particolarità che magari non risulta immediatamente ovvia: in passato, perché adesso ormai le stazioni di tempo sono in progressiva estinzione, potevamo distinguere in due categorie diverse, cioè le stazioni di tempo e di frequenza campione propriamente dette, quindi il loro scopo era quello di trasmettere segnali orari e frequenze standard di elevata precisione per uso professionale. Ma c'erano anche stazioni del servizio marittimo, tipicamente di solito, ma non solo, militare, che sulle frequenze marittime trasmettevano dei segnali in CW con qualche annuncio di identificazione, di solito in orari specifici, e quindi erano stazioni di telecomunicazioni marine che però avevano anche la funzione di trasmettere segnali orari precisi in modo tale da regolare gli orologi di bordo delle navi in navigazione. Adesso questa cosa ci lascia addirittura un po' basiti, perché con GPS e orologi di vario tipo è un servizio di cui facciamo addirittura fatica a capire l'utilità. Però questo ci dice quanto la trasmissione di segnali di tempo era importante anche per usi professionali, in cui la regolazione di un orologio poteva fare differenza nella sicurezza della navigazione.
2: Fabrizio, fin qui ci siamo concentrati sulle stazioni di tempo e frequenza campione. Allarghiamo un attimo il tiro al Dixing Utility in generale. Che cosa lo rende così affascinante e che cosa c'è ancora da ascoltare?
5: La risposta è un sospiro. Che cosa lo rendeva così affascinante? Sono tante cose. Perché si ascoltavano veramente voci e segnali CW da tutto il mondo, servizi di radionavigazione marina, di radionavigazione aeronautica, stazioni di telecomunicazioni, telefonia, stazioni militari, c'era veramente un mondo e bastava girare la manopola per ascoltare quantità enormi di segnali, alcuni facilmente identificabili, alcuni no, però era veramente le onde corte pullulavano di vita. E adesso che cosa è rimasto? Bella domanda. Qualcosa è rimasto di uso abbastanza occasionale, nel senso che magari giri su una gamma o la guardi sullo schermo e vedi il vuoto, il silenzio, e poi qualche volta salta fuori un segnalino interessante, però mentre prima era una pesca a strascico e quindi si ascoltava veramente di tutto, adesso invece bisogna andare a cercare i segnali o sperare di un colpo di fortuna di beccare qualcosa di interessante. Purtroppo è una delle tante manifestazioni della perdita di interesse verso le onde corte dei servizi professionali, anche militari, che adesso usano pesantemente ovviamente il satellite, oppure ci possono essere anche delle trasmissioni militari criptate, non decodificabili, o che addirittura noi non riusciamo a vedere, che non riusciamo ad ascoltare, pur essendo in attività. Però ecco, di vera attività di X sulle gamme utility si comincia a far fatica a parlare e ad ascoltare.
2: E allora ritorniamo al passato. Quali sono state le stazioni utility che hanno maggiormente segnato la tua attività di ascoltatore?
5: Io ero appassionato, sono ancora appassionato di stazioni di utilità. Mi appassionavano in modo particolare le gamme marittime e le gamme aeronautiche, ma la mia piccola forse specializzazione erano le cosiddette stazioni point to point, punto a punto. Che cos'erano? Erano stazioni di telecomunicazioni fra due stazioni fisse, quindi trasmettevano l'una verso l'altra in modo tale che non interessavano il vasto pubblico, tranne quelli appunto curiosi come me, ed erano principalmente stazioni di telecomunicazioni, telefoniche oppure servizi in telescrivente, cose di questo tipo. E parlo di qualche decennio fa, quindi diciamo anni 70, anni 80, tocca dire del secolo scorso, c'era veramente tanta roba interessante. Strano a dirsi, erano anche stazioni che, pur non trasmettendo per il pubblico, anzi ne era addirittura vietato l'ascolto, ciò nonostante, tranne rare eccezioni, apprezzavano i rapporti d'ascolto e bene spesso rispondevano confermando. Di solito erano stazioni che non avevano una QSL, per cui c'era qualcuno che si metteva lì e si prendeva la briga di buttare giù una conferma, una lettera di risposta con la macchina da scrivere, quindi è un segno proprio di particolare apprezzamento nei confronti di noi di Excel.
2: Ecco Fabrizio, spieghiamo magari agli ascoltatori appassionati più giovani come riuscivi poi a trovare gli indirizzi per contattare queste stazioni.
5: Ma non era così difficile, c'era qualche pubblicazione disponibile, poi bastava anche un pochettino di fantasia, cioè per le stazioni di cui non era disponibile un indirizzo, erano comunque servizi estremamente importanti, per cui bastava inventarsi un indirizzo tipo Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, servizio di radiocomunicazione internazionale, cose di questo tipo, e può sembrare strano, ma magari ci metteva un po' di tempo, però il rapporto d'ascolto arrivava nelle mani di qualcuno che era il destinatario giusto, che poi rispondeva. Poi magari c'era qualche trucchettino, tipo nella lettera, perché erano rapporti cartacei naturalmente, nella lettera bastava scrivere: ma se lei non è la persona interessata a questo genere di lettera, di rapporto tecnico, passi questa lettera, questo messaggio a qualcun altro nella sua amministrazione. E questa catena molto spesso funzionava, andava bene, ci metteva qualche mese, però i risultati poi erano gradevoli, perché effettivamente aprire la cassetta delle lettere, trovarsi una busta che arrivava dall'altra parte del mondo con una stazione che magari avevamo ascoltato in pochi, e che qualcuno che si metteva lì e confermava l'ascolto, era piacevole, fa parte tutto dell'hobby naturalmente.
2: Andiamo a chiudere, Fabrizio, e ritorniamo alla chiusura di CHU, che ripetiamo avverrà il 22 giugno. Ecco, quando arriverà quel momento, che cosa penserà Fabrizio Magrone?
5: E niente, farà un sospiro, saremo in tanti nel mondo del radioascolto a fare un sospiro, anche perché ormai come appassionati, la maggior parte degli appassionati come me, i capelli bianchi in testa, ricorderemo i bei tempi passati, magari qualcuno di noi manderà un ultimo rapporto d'ascolto dicendo: vi ho sentiti, ho sentito la chiusura, mi dispiace perché avete fatto parte della mia vita hobbistica per qualche decennio. Probabilmente gli farà anche piacere al personale di CHU, perché anche per loro è abbastanza triste vedere chiudersi un'attività radio che è durata per tantissimi decenni.
2: Grazie Fabrizio per essere stato nostro ospite.
5: È stato un piacere, grazie Antonello e grazie a tutti gli ascoltatori.
2: Seconda ed ultima parte di Bande Rumorose, edizione numero 55, dedicata alla lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente in provincia di Taranto da chi vi sta parlando, con un ricevitore SDR Perseus e un'antenna loop attiva ALA 1530LN prodotta dalla Wellbrook Communications. Ed iniziamo con Radio Jordan, con studi ad Amman e attraverso il centro trasmittente di Shobak in Giordania, su 612 kHz il 30 maggio alle 18:12 in arabo, SIO 353. BBC attraverso il centro trasmittente di Limassol Ladysmile sull'isola di Cipro nel Mar Mediterraneo, ricevuta su 639 kHz il 30 maggio alle 18:08 in arabo, SIO 353. Dimtsi Afash 1, che tradotto in italiano sarebbe la voce delle vaste masse dell'Eritrea, l'emittente governativa di questo paese africano collocato nel Corno d'Africa, con studi all'Asmara e trasmettitore situato nella località non lontano dalla capitale Selai Dairo in Eritrea, su 950 kHz il 30 maggio alle 18:14 in lingua tigrina, SIO 353. Radio Malta, con studi a Vallette attraverso il centro trasmittente di Mostar Bez Bizia sull'isola di Malta, su 999 kHz il 30 maggio alle 18:05 in lingua maltese, SIO 353.
6: Danua Radio Malta, le stazioni nazionali di Shandar fu desatieta.seba FM, Audesh 98.5 MHz u fuq DAB Plus 1.8.6 MHz. Radio Malta hija għandar ukoll fuq il-frekwenza 999 fuq medium wave. Ismih tajjeb ma' Radio Malta.
2: Trans World Radio Eswatini, da Pangela Ranch nell'ex Swaziland, che oggi si chiama Eswatini, ricevuta alle 17:59 del 29 e anche del 30 maggio, quando mandava in onda il suo segnale di intervallo sulla frequenza di 1170 kHz, in tutti e due i casi con un SIO 222, da notare che l'emittente è stata ascoltata come sottofondo di Radio Capodistria, che occupa la stessa stessa frequenza. Galei Zahal, attraverso il centro trasmittente di Haifa Hakko in Israele, su 1287 kHz il 30 maggio alle 18.02 in lingua ebraica, SIO 353. Radio Neuen Markt, dal centro trasmittente di Târgu Mureș Arnei in Romania, su 1323 kHz il 30 maggio alle 18.00 in lingua tedesca, SIO 353. Al Quran Al Karim Radio da Abu Zabal in Egitto, su 1341 kHz il 30 maggio alle 18.01 in lingua araba, SIO 454. Trans World Radio Africa, attraverso il centro trasmittente di Parakou in Benin, su 1476 kHz il 30 maggio alle 17.57 in lingua inglese, SIO 353. Radio Moldova, con studi a Chisinau, capitale della Moldavia, che sulla frequenza che andiamo a segnalarvi trasmette utilizzando due trasmettitori in altrettante località, su 1494 kHz il 29 maggio alle 18.00 in lingua romena, SIO 443. Radio Noșa Lenta, attraverso il centro trasmittente di Kaunas Sitkunai in Lituania, su 1557 kHz il 30 maggio alle 18.13 in russo, SIO 353. Voice Asperantei, ovvero la voce della speranza, Adventist World Radio, dalla Romania, che sulla frequenza che andiamo a segnalarvi vanta una serie di trasmettitori all'interno del paese romeno, su 1584 kHz il 30 maggio alle 18.13, quando mandava in onda la canzone religiosa The Lord is My Shepherd, SIO 353. BBC, con studi a Londra e attraverso la stazione ripetitrice di English Bay sull'isola di Ascension nell'Oceano Atlantico, ricevuta su 6.135 kHz il 25 maggio alle 5.56 con chiusura delle trasmissioni 3 minuti più tardi in lingua Hausa, SIO 252. Charlie Hotel Uniform da Ottawa in Canada, stazione di tempo e frequenza campione, su 7.850 kHz il 31 maggio alle 04.40 con segnali di tempo e annuncio di identificazione in inglese e francese, SIO 353. Radio Nacional da Amazonia, da Brasilia in Brasile e Sud America, su 11.780 kHz il 4 giugno alle 21.50 in lingua portoghese, SIMPO 25322.
7: Rádio Nacional Brasília, 980 kHz. Rádio Nacional da Amazônia, 11.780 kHz. Rádio Nacional FM Brasília, 96,1 MHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1.130 kHz. Rádio Nacional do Alto Solimões, FM, 96,1 MHz. AM, 670 kHz. Emissoras de rádio da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
2: Akashvani, l'ex All India Radio con studi a New Delhi e attraverso il centro trasmittente di Bengaluru, su 15.130 kHz il 25 maggio alle 05.53 in arabo, SIO 353. Supreme Master TV, attraverso il centro trasmittente di Okeechobee, gestito da Radio Miami International in Florida, dunque siamo negli Stati Uniti d'America, ricevuta su 15.770 kHz il 25 maggio alle 05.50 in inglese, SIMPO 45544. China Radio International, con studi a Pechino e attraverso il centro trasmittente di Kashi in Cina, su 17.845 kHz il 25 maggio alle 05.39 in arabo, SIMPO 45544. China National Radio, Voice of China, attraverso il centro trasmittente di Lingxi in Cina, su 17.550 kHz il 25 maggio alle 05.34 in cinese, SIMPO 35533, trasmissione ricevuta anche sulla frequenza in parallelo di 17.580 kHz. NHK acronimo di Nipponoso Kyokai, la radiotelevisione giapponese, attraverso il centro trasmittente di Yamata su 17.570 kHz il 25 maggio alle 05.30 in giapponese, Simpo 35533. Radio New Zealand con studi a Wellington e attraverso il centro trasmittente di Rangitaiki in Nuova Zelanda su 17.675 kHz il 4 giugno alle 21.48 in inglese, Simpo 35433.
8: Radio New Zealand International is closing on this frequency. Please retune to 11610 kHz in the 25 meter band. This is New Zealand.
2: BBC con studi a Londra attraverso la stazione ripetitrice situata ad As Sela in Oman su 17.825 kHz il 25 maggio alle 05.19 in inglese, Simpo 35433. Si chiude qui questa edizione di Bande Rumorose. Prima di salutarvi ricordiamo il nostro indirizzo di posta elettronica banderumorose@dxfanzine.com. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto ed appuntamento alla prossima settimana. Stessi orari e stesse frequenze.
1: Avete ascoltato Bande Rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz, realizzato in collaborazione con la redazione di X Fanzine. Ha condotto in studio Antonello Napolitano.

0: La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
3: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
4: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
5: Da Steven Spielberg.
4: Non riesco a capire, sono persone.
6: No.
5: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
4: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Viabilità. Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi ricordiamo che oggi, domenica 7 giugno, è prevista la nona tappa del Giro d'Italia Woman, con partenza prevista da Saluzzo alle 13.45 e arrivo sempre a Saluzzo tra le 17.10 e le 17.45. Dopo la partenza da Saluzzo, le cicliste attraverseranno la provincia di Cuneo e la città metropolitana di Torino, per poi tornare nel Cuneese. Infine le atlete raggiungeranno Saluzzo, dove la gara terminerà verso le 17.45. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile sull'homepage del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Ed è tutto, buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Signore Gerusalemme.
1: Loda al Signore Gerusalemme.
0: Celebra il Signore Gerusalemme, loda il tuo Dio Sion, perché hai rinforzato le sbarre delle tue porte. In mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
1: Loda al Signore Gerusalemme.
0: Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiore di frumento. Manda sulla terra il tuo messaggio, la parola corre veloce.
1: Loda il Signore Gerusalemme.
0: Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere i loro giudizi.
1: Loda il Signore Gerusalemme.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti, infatti, partecipiamo all'unico pane. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i giudei si misero a discutere aspramente tra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?» Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parola del Signore.

0: Permettete poche parole per presentare, o meglio continuare a presentare, questo momento tanto bello e tanto importante. Innanzitutto un grazie al vostro parroco, all'amico Don Ivo, che ha una personalità vulcanica nella carità. Quante opere di carità compie, e dobbiamo a dire lui grazie, e grazie perché con saggezza, con pazienza, regge questa numerosa comunità cristiana. Grazie alle catechiste, a tutti coloro che hanno collaborato alla formazione di questi, mi pare, 17 ragazzi, ragazzi. Anche oggi amministrerò la cresima a 17 ragazzi e ragazze. Si vede che il 17 oggi è un numero fortunato. Volevo rivolgermi innanzitutto ai genitori. Con i vostri giovani in questo momento vi impegnate a educarli nella fede. Sappiate che la fede aiuta a vivere, è una certezza che aiuta a vivere, soprattutto in momenti difficili, i momenti che stiamo vivendo. Stiamo vivendo uno snodo della storia e quindi abbiamo bisogno di orientarci. E la fede ci aiuta ad orientarci, ci aiuta a vivere, ci aiuta nelle relazioni, ci aiuta a comprendere dove va a finire la nostra vita. Un giorno ho sentito una persona molto colta, si professò atea e disse: noi nasciamo per caso, viviamo per caso, moriamo per caso. No, noi non siamo una casualità, noi siamo delle creature amate singolarmente da Dio da tutta l'eternità. Siamo amati da Lui, protette da Lui, e la nostra vita va a finire in Lui. È importante coltivare la fede, e ai genitori dico: aiutate i vostri giovani a crescere nella fede. Non è facile, non è un'impresa facile, ma aiutate. E ai ragazzi che riceveranno il sacramento della cresima e riceveranno l'Eucaristia. Riceveranno il sacramento della cresima, lo Spirito di Dio entrerà in loro. Questo Spirito che hanno già ricevuto nel battesimo sarà confermato dentro di loro, e questo Spirito li orienterà, darà loro la forza. Tutto il bene che è in noi, che è attorno a noi e che è nel mondo, è un dono sublime dello Spirito Santo. Quindi lo riceverete e seguite con attenzione, con fede, questo momento. Ricevete il sacramento della cresima con attenzione, con fede, e poi riceverete l'Eucaristia. Oggi è il giorno del Corpus Domini. La Chiesa vuole che noi prendiamo coscienza che ciò che riceveranno i nostri giovani, il pane consacrato, ciò che riceveranno tanti di voi, il pane consacrato, questo pane non è più pane, ma è il corpo del Signore. e nel Vangelo Gesù ci ha detto che è pane vivo perché noi possiamo mangiarlo. E Gesù, essendo presente in vivo, vero e risorto in quel pane, vuole essere nostro compagno di viaggio. Affido tutti voi, soprattutto i ragazzi e le ragazze, alla materna protezione di Maria, la madre di Gesù e madre nostra, perché Maria li prenda per mano e prenda ciascuno di noi per mano, educhi il nostro cuore e ci porti a vivere Gesù. E come vi ripeto, Gesù ci aiuta a trovare il senso del vivere e un giorno il senso del morire. E adesso imporrò con il vostro parroco su questi ragazzi, imporrò le mani, un gesto antico che risale agli apostoli. Scenderà su tutti voi lo Spirito Santo, si rinnova il prodigio della Pentecoste e poi segnerò sulla fronte con il sacro crisma, questo olio profumato, segnerò imponendo le mani, segnerò sulla fronte i ragazzi e le ragazze e così confermeranno le promesse del battesimo e poi nell'Eucaristia, nella Messa, riceveranno il corpo del Signore.
1: Ora il vicario chiederà ai ragazzi la rinuncia al peccato e la solenne professione di fede che già le vostre madrine, padrini, i vostri genitori hanno fatto per voi nel giorno del battesimo. Pregherei adesso i ragazzi e le ragazze di alzarsi solo loro in piedi e risponderanno loro facendo la loro professione di fede. I genitori, le madrine e i padrini col cuore la facciano in silenzio dentro di loro.

Alla prima domanda ovviamente rispondiamo rinuncio e poi la professione di fede e rispondiamo credo. Ecco, alzatevi in piedi. Alzatevi in piedi. Benissimo, crisimandi. Ah, ecco, abbiate pazienza. Mi stanno aiutando e li ringrazio, abbiate pazienza. Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e seduzioni. Rinuncio. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, e risuscitato dai morti, e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e che oggi, per mezzo del sacramento della confermazione, in modo speciale a voi conferito, come già agli Apostoli nel giorno di Pentecoste. Credete nella Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù nostro Signore. Ed ora, fratelli e sorelle, preghiamo Dio onnipotente per questi suoi figli. Egli che nel suo amore li ha rigenerati alla vita eterna mediante il battesimo e li ha chiamati a far parte della sua famiglia e fonda ora lo Spirito Santo e li confermi con la ricchezza dei suoi doni e con l'unzione crismale e li renda pienamente conformi a Cristo, suo unico Figlio. Ed ora impongo le mani con il vostro parroco e lo Spirito Santo scende misteriosamente ma realmente nei vostri cuori. Dio onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai rigenerato questi tuoi figli dall'acqua e dallo Spirito Santo, liberandoli dal peccato. Infondi in loro il tuo Santo Spirito Paraclito, Spirito di sapienza e di intelletto, Spirito di consiglio e di fortezza, Spirito di scienza e di pietà, e riempi dello Spirito del tuo santo timore per Cristo nostro Signore. Ed ora vi avvicinate con ordine all'altare.

0: ed ora. Fratelli carissimi, invochiamo Dio Padre Onnipotente. Sia unanime la nostra preghiera in quell'unità di fede, speranza e carità che lo Spirito Santo genera nei nostri cuori. Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per la Chiesa radunata dallo Spirito Santo, insieme al nostro Papa Leone e al nostro Vescovo Guido, perché viva l'annuncio del Vangelo, facendosi vicino ad ogni persona, per aiutarla a crescere nella fede e nell'amore, fino alla venuta di Cristo, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
3: Per i nostri sacerdoti e per i nostri catechisti che ci hanno guidato nel cammino verso la fede, i quali ci hanno insegnato ad essere sempre generosi verso gli altri, finché il Signore li ricompensi e li aiuti, sempre ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
4: Per noi ragazzi che riceviamo oggi i sacramenti della confermazione e dell'Eucarestia, ti preghiamo, Signore, affinché, con la forza dello Spirito Santo, possiamo crescere, tenendo al centro del nostro cuore i valori cristiani che Gesù ci ha insegnato nel Vangelo e portare a frutto i talenti che tu ci hai donato per contribuire alla costruzione di un mondo migliore. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
5: Per la pace nel mondo fa, o Signore, che cessino le guerre, le stragi, le ingiustizie e le cattiverie in Ucraina, nella Terra Santa e ovunque nel mondo dove c'è guerra, e ogni persona sia guidata dall'amore e dalla fratellanza. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
6: Per le nostre comunità parrocchiali, illuminate e confortate dallo Spirito Santo, non temano di testimoniare il Vangelo e di affrontare le nuove sfide del nostro tempo. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
7: Per i nostri genitori, perché possano essere guida sicura per il nostro cammino, affinché con il loro sostegno e la Tua presenza possiamo realizzare il progetto che hai su di noi. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
8: Signore, in questo giorno che segna un'importante tappa nel cammino cristiano dei nostri figli, ti chiediamo di aiutarci a mettere in pratica con coraggio e costanza la raccomandazione di Papa Francesco alle famiglie. Nel vostro cammino familiare voi condividete tanti momenti belli, tuttavia se manca l'amore, manca la gioia e l'amore autentico ce lo dona solo Gesù. Fa che sappiamo camminare al loro fianco senza opprimerli, ma sostenendoli e incoraggiandoli nelle loro scelte cristiane. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
9: Per noi, madrine e padrini, perché con il tuo aiuto, Signore, possiamo essere fedeli all'impegno che oggi abbiamo assunto davanti a te, nel rimanere accanto a questi ragazzi, aiutandoli a camminare nella fede cattolica e ad esprimere il loro credo con coerenza nelle scelte concrete della vita. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: O Dio, che hai dato lo Spirito Santo agli Apostoli e per mezzo di essi e dei loro successori hai voluto trasmetterlo a tutti i membri della tua Chiesa. Esaudisci la nostra preghiera e continua oggi nella comunità dei credenti i prodigi che il tuo amore ha operato agli inizi della predicazione del Vangelo per Cristo nostro Signore.

I ragazzi ora faranno la processione offertoriale portando il vino, quindi l'uva, il vino, il pane, il calice. Sono i simboli della gioia. Gesù ha scelto questi segni, venite pure avanti ragazzi, perché diventassero il suo sangue, il suo corpo, per dirci che la comunione con Lui dà vita a una festa senza fine. L'uva è il frutto della vite e del lavoro dell'uomo, è il simbolo di gratuità, di festa, di pienezza. Il calice che contiene il vino e insieme al pane, simbolo della vita che ci nutre e ci sostiene, diverranno consacrati il corpo e il sangue di Cristo.

0: Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Concedi benigno alla tua Chiesa, o Signore, i doni dell'unità e della pace, misticamente significati nelle offerte che ti presentiamo per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre ed in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Sacerdote vero ed eterno, egli istituì il rito del sacrificio perenne, a te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di compiere l'offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero di salvezza, il cielo e la terra si uniscono in un cantico nuovo di adorazione e di lode, e noi con tutti gli angeli del cielo proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo ed il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nella chiesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un sol corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione col nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Guido, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche del nostro fratello Benito e dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, i nostri patroni Michele e Carlo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire:
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Scambiamoci un segno di pace.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: Ciao, sono Bart X. Potete ascoltare anche la mia musica su Radio Centrale Milano. Buon ascolto.
1: When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L.U.V.

L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it. Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it.

po'. Un giorno il diavolo mi incontra per strada, mi dice vieni che nessuno vede, ho tutto quello che ci vuole per te. E sacundi, sacunda, sacundi, ding, ding, da. Ci penso un bel po',

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: c'è tutto un mondo di musica su Radio Centrale Milano.
1: Credo sia giunto il momento di parlarvi del presente. Per i filosofi il presente non esiste, si sa. E forse hanno ragione, perché sicuramente c'è il passato e c'è il futuro. E il presente sarebbe fatto da un po' di passato e da un po' di futuro. Fatto sta che quando uno dice ora, è già dopo. O prima. Chiaro? Mica tanto, insomma. Volevo dire, prima si stava male. Ora siamo messi male. Alcuni degli amici più cari sono un po' scoppiati. Altri si languidiscono in sane ginnastiche corporali. In Parlamento ce n'è uno. Tutti gli altri sono in galera. E allora? Non c'è più l'interlocutore? No, signori. Dimenticavo i più geniali. Siamo qui, noi, i migliori. Intendo dire tutti coloro che sono riusciti a togliersi di dosso la pesantezza di qualcosa che ingombra per dedicarsi allo smitizzante. Sì, perché di fronte all'idiozia dei vecchi moralisti preferisco vedere l'uomo di cultura che si fa fotografare nudo su un divano a fiori. Eh sì, per questa sua capacità di saper vivere il gioco. Sto parlando, insomma, di quelli veramente colti, che con sottile ironia hanno riscoperto l'effimero. Ecco che cos'è il presente, l'effimero. E devo dire che per della gente come noi che non crede più a niente è perfetto. Basta lamentarsi. La cosa più intelligente da fare è quella di giocare d'astuzia con i segnali del tempo. Ma attenzione, perché tra l'avere la sensazione che il mondo sia una cosa poco seria e il muoversi dentro perfettamente a proprio agio, esiste la stessa differenza che c'è tra l'avere il senso del comico e essere ridicoli.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

autorità, i padri tuoi. In un'immagine sfocata, un po' allungata, viene fuori senza alone di errori. Viene fuori, viene fuori, viene fuori, padri tuoi.

lezioni, invenzioni, innovazioni, attualità. I padri tuoi. In un'immagine sfocata, un po' allungata, viene fuori senza alone di errori. Viene fuori una figura pulita, inconsueta, corredata di nuovissimi umori.

Viene fuori una figura pulita, quasi bianca, rissanguata. Una presenza con pochissimo spessore che non lascia la sua traccia. Una presenza di nessuna consistenza che si squaglia, si sfilaccia. Viene fuori una figura disossata che a pensarci proprio bene nell'insieme dà l'idea di libertà. Viene fuori, padri tuoi, i padri tuoi.

Radio in Vetta, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Benvenuti, questa è la Dinvetta, questo è il programma per chi ama la montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua perché abbiamo mezz'ora o poco più per raccontare le storie, le meraviglie, i panorami, le leggende delle nostre valli e delle nostre montagne. Ed è pazzesco perché nonostante tutti questi anni di era Dinvetta, ci accorgiamo che ce n'è sempre una nuova, c'è sempre un angolo, c'è sempre un panorama, c'è sempre un tesoro da poter scoprire ed è proprio per questo che ci piace continuare questo viaggio. E il viaggio di questa puntata di Radio in Vetta ci porta in lago di Tovel, che è un lago alpino situato in Val di Tovel, in Val di Non, in provincia di Trento, a un'altitudine di 1177 metri, all'interno del Parco Naturale Adamello Brenta. Questo iniziamo da qua perché è sempre importante anche contestualizzare, raccontare un po' dove sono le nostre valli, da dove inizia il nostro viaggio. La valle si insinua dall'abitato di Tuenno per 17 km tra il monte Peller a ovest e il massiccio della Campa a est, fino all'imponente circolo roccioso delle Dolomiti del Brenta, che circoscrive l'alta valle, dove è situato proprio il lago. E già questa è una piccola panoramica, perché è stato da quelle parti, già magari riesce un pochino a immaginarsi, a vedere davanti a sé la meraviglia di questo lago. È stato anche chiamato il Lago degli Orsi perché sono presenti alcuni orsi bruni nella valle e il Lago Rosso per un fenomeno di arrossamento delle sue acque. Beh, queste sono le due particolarità a cui torneremo fra veramente, veramente poco. Questa era d'Invetta. Il nostro viaggio comincia qua, sul Lago di Tovel.

E questa è sempre Radio Invet. C'è una cosa in particolare da cui ci piace sempre partire, che è ricca di fascino, ed è la leggenda, perché tantissimi posti delle nostre montagne hanno delle leggende. A volte, come si sa, le leggende a volte sono realtà, a volte no, ma sono incredibili da poter vivere e ancora raccontare, e questo lago ne è una bellissima, perché secondo una leggenda, anticamente nella zona viveva la principessa Tresenga, figlia dell'ultimo re dei Ragoli. Essa veniva chiesta in moglie da molti pretendenti, ma li rifiutò tutti. Uno di loro, Lavinto, re di Tuenno, non si rassegnò, e quando le sue offerte vennero respinte per l'ennesima volta, mandò un esercito nel tentativo di indurre Tresenga a miti consigli. Il caso volle che né lei e né il suo popolo volessero essere sottomessi dall'arrogante re di Tuenno, e per eppur inferiori in forza e in numero risposero all'attacco. La stessa principessa non si tirò indietro e marciò alla testa della sua gente. La battaglia ebbe luogo sulle rive del lago e vide i paesani di Ragoli soccombere sotto i colpi dei soldati di Tuenno. Tresenga alla fine trovò la morte proprio per mano di Lavinto, che la uccise con un colpo di spada. Alla fine della giornata il lago era rosso per il sangue dei morti, e si dice che sia per questo che ancora oggi si colora, per ricordare il coraggio degli abitanti e della loro principessa, che ancora oggi la notte si siede sulle rive del lago a piangere per la sorte della sua gente. Questa è una leggenda meravigliosa. Poi, che sia così, ci sono anche dei principi scientifici per cui il lago diventa rosso, ma per un momento facciamo finta che sia davvero così, perché ogni notte la principessa torna a essere viva e torna a piangere la sorte della sua gente. Ma cos'è la cosa bellissima di queste leggende? Che in qualche modo, nonostante sia solo una leggenda, ma si parla ancora della sua gente, si parla ancora della principessa, si parla ancora del coraggio. Il nostro territorio è ricchissimo di queste leggende, ed è importante anche non dimenticarle. È per questo che ci piace raccontarle. E questa è Radio Invetta.

E stiamo parlando del lago di Tovel e della sua colorazione rossa. Siamo partiti dalla leggenda, che sicuramente è la cosa più affascinante, però dobbiamo anche trovarne una motivazione anche un pochino più scientifica. Infatti, il lago di Tovel è noto per il caratteristico arrossamento che avveniva nelle sue acque in seguito alla fioritura di un'alga conosciuta col nome di Tovelia sanguinea. Il fenomeno dell'arrossamento si verificava in estate durante i mesi più caldi. L'ultimo forte arrossamento del lago si verificò nel 1964, con qualche cenno poi anche negli anni successivi, fino agli ultimi arrossamenti nell'82 e nell'83. In precedenza, per diversi anni, l'alga ritenuta responsabile del cambiamento era stata la Glyndomium sanguineum, in seguito agli studi che il professor Edoardo Baldi, illustre idrobiologo italiano, condusse alla fine degli anni 30. I recenti studi condotti a partire dal 2001 nell'ambito del progetto SALTO, studio sul mancato arrossamento del lago di Tolve, hanno stabilito che la sparizione del fenomeno dell'arrossamento sia dovuta alla mancanza del carico organico azoto e fosforo proveniente dalle modalità di monticazione, transumanza delle mandrie di bovini che pascolavano nei pressi del lago. E questo è importante perché molto spesso i link tra gli equilibri della natura a volte possono sembrare lontani, eppure una con l'altra sono assolutamente vicine. Non era facile riuscire a trovare questa motivazione, eppure era proprio grazie agli animali che questo fenomeno succedeva. Queste sostanze, confluendo nel lago, contribuivano in maniera determinante alla fioritura di quest'alga. Dagli anni 60 il cambiamento della gestione degli animali in malga e la quasi totale scomparsa delle greggi che soggiogavano nei pascoli alti spiegano la diminuzione dell'apporto di questo carico organico e quindi la cessazione del fenomeno di fioritura dell'alga. Beh, pensate che roba, alla fine è grazie alle mucche, grazie agli animali che tutto questo succedeva. E nessuno magari lo aveva mai notato, ci saranno state magari chissà quali altre teorie, quanti gli animali possono influenzare la natura e viceversa, e quanto anche l'uomo lo può cambiare, perché cambiando il modo di gestire gli animali è cambiata anche questa. Beh, sicuramente la leggenda era molto più affascinante, ma la meraviglia di questo lago, anche spiegata scientificamente, non può non lasciare a bocca aperta.

E questa è sempre Radio Inveta. Raccontiamo un pochino però di più il lago, che ha una superficie di 370.000 metri quadri e fa parte del bacino idrografico del Noce Tresenca, che con istituzione datata al 19 settembre 1980 è tutelato come zona umida di importanza internazionale dallo Stato in base alla Convenzione di Ramsar. Presso la sponda meridionale del lago è presente anche una stazione meteoidrica. Allora fermiamoci un secondo, perché abbiamo citato questa convenzione, ma fermiamoci un attimo per raccontarla, perché può essere interessante e molto utile. Perché la convenzione di Ramsar, ufficialmente convenzione delle zone umide di importanza internazionale, in inglese si dice Convention of Wetlands of International Importance, è un atto firmato a Ramsar in Iran il 2 febbraio 1971, andiamo veramente indietro nel tempo, da un gruppo di governi, istituzioni scientifiche e organizzazioni internazionali partecipanti alla conferenza internazionale sulle zone umide e gli uccelli acquatici, promossa dall'Ufficio internazionale per la ricerca sulle zone umide e sugli uccelli acquatici e dal Consiglio internazionale per la protezione degli uccelli. Ed è una cosa molto importante, perché questa convenzione è il primo vero trattato intergovernativo con scopo globale, nella sua accezione più moderna, riguardante la conservazione e la gestione degli ecosistemi naturali. Se la confrontiamo con le più moderne convenzioni, le indicazioni di Ramsar sono molto precise, ma spesso si limita a impatto, in quanto si riferiscono a siti specifici. Però è molto molto importante, perché già allora si era notato quanto sia importante poter preservare le zone e le aree umide, e per fortuna il lago è stato inserito come zona protetta da questa. Beh, anche andiamo indietro nel tempo, molto spesso ci viene da dire che l'uomo non tutela la propria natura, è vero, a volte può succedere, ma è anche bello scoprire che già in passato ci si era accorti di queste importanze e si erano mossi a livello globale per poter salvaguardare patrimoni, siti, magari anche puntuali e non globali, ma che avevano già visto essere di importanza fondamentale.

E a volte in Radio Inverta ci piace fare anche delle parentesi per raccontare, per scoprire, per riscoprire quelle che sono magari dei concetti che noi diamo per scontati, ma che magari scontati non lo sono. Abbiamo parlato del lago, del cambiamento del colore, dell'alga, dato che non succede più, dato anche dalla transumanza. Ma molto spesso sentiamo questo termine transumanza, ma di che cosa stiamo parlando? Fermiamoci un secondo perché è una bella curiosità da poter raccontare. La transumanza è la migrazione stagionale delle greggi, delle mandrie e dei pastori che si spostano da pascoli situati in zone collinari o montane verso quelli delle pianure, nella stagione invernale o viceversa, nella stagione estiva, percorrendo le vie naturali dei trattori. E fin qua diciamo che è un concetto che si poteva anche conoscere. L'etimologia della parola deriva dal verbo transumare, ossia attraversare, transitare sul suolo, di origine latina. Il verbo è costituito dall'accostamento del prefisso latino trans, che vuol dire al di là, e dalla parola latina humus, che vuol dire suolo o terreno. E già, magari questa è un'altra curiosità che è interessante. La transumanza può essere divisa in due parti, la monticazione e la demonticazione. Con monticazione, parola che deriva dal verbo monticare, si indica la fase iniziale della transumanza che si compie nel periodo primaverile, quando avviene il trasferimento degli armenti e dei pastori dalle zone di pianura ai pascoli di alta quota e ha inizio quindi l'alpeggio. Con demonticazione si definisce il successivo trasferimento inverso, che nel periodo autunnale riporta gli animali e i pastori dei pascoli in quota a quelli della pianura, nella fase di discesa successiva al periodo estivo dell'alpeggio. Beh, non è, magari tutti la conoscevano, magari non la conoscevano, è molto interessante. Tale usanza che nei secoli scorsi condizionava pesantemente la vita del pastore, che non poteva contare sulla presenza di strutture tipiche dell'allevamento moderno, quali la stalla e gli impianti di foraggiatura, mungitura e refrigerazione del latte. Era la condizione fondamentale dei pastori, ecco perché in passato si usava, e adesso anche questo cambiamento di usanza ha cambiato anche dei territori, come è successo per esempio nel lago. Questa è la Radio Inverta e queste sono le curiosità che ci piace raccontare.

0: Questa è sempre la Vendetta, io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca, in iPhone 2 Roma Papa Quebec, e questa è Radio del Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di radio, CB, codice morse e molto molto di più. E ogni volta che ogni radioamatore, appassionato di radio, ma in generale qualsiasi appassionato di qualsiasi cosa, racconta dell'origine della propria passione, in questo caso racconta della prima radio, quali sono state le sue prime comunicazioni, come ci è arrivato, rinasce sempre un pochino di amore, rinasce un po' di nostalgia, e quel fuoco, quella scintilla poi continua ancora a scorrere nelle nostre vene. E tutta questa passione la possiamo sentire nelle parole anche di chi, nonostante siano passati tanti anni, continua a crescere, provare, sperimentare, ma soprattutto raccontare la propria passione. E come il caso di Francesco, India Z1 Kilo Victor Quebec, che già è stato con noi, abbiamo iniziato a raccontare la sua storia attraverso le pillole di telegrafia, quel suo modo di comunicare molto veloce, molto divertente, capace di appassionare sia chi già conosce la radio, ma anche chi magari non la conosce e magari può accendere quella scintilla per portare nel nostro mondo. E iniziamo a fare questo racconto, questo viaggio insieme a lui per capire, ma anche tu Francesco, com'è che hai iniziato? Innanzitutto benvenuto ancora una volta qui a Radio in Vetta. La tua storia radiofonica è molto lunga e meravigliosamente complessa, per modo di dire. Ce la vuoi raccontare? Ciao Francesco e grazie ancora per essere qui con noi in questo momento, ti faccio la nostra chiamata.
1: Buongiorno Luca, Italia Zulu 1 Kilo Victor Quebec, che ti fa chiamata Italia Uniform 2 Romeo Papa Quebec, come sempre mi fa piacere partecipare alla Radio in Vetta e ringrazio anche Angelo, un grande amico che ci siamo visti alla presentazione del suo libro qua a Genova. E niente, mi è fatto venire in mente anche a me l'inizio della passione. Allora, io mi ricordo, io ho 10 anni più di Angelo, mal contati, quindi per me è la stessa, come si chiama, sono un intermedio, non sono il vecchio OM che aveva preso la roba dell'America, della Germania e delle vecchie residuati militari e si è messo con i diodi e con le valvole a fare il primo ricevitore, il primo trasmettitore in CW. Purtroppo non sono così, ma da una parte è anche buono, perché sennò avrei 80 anni e invece con i miei 55 anni sono un po' più giovane. E io ho iniziato a casa di un amico, Chicco, e utilizzavamo una 3/4 d'onda per la 27. Lui abitava più in altura di me e un giorno lui aveva già delle radio un po' migliori, aveva un Tokyo ai tempi, e iniziato a sentire gli spagnoli e poi aver parlato con uno di questi mi ha fatto, ai tempi non lo so perché, ma c'è stata una botta di propagazione in AM, l'abbiamo fatto. Lì era un pochino non tanto omologato, diciamo così. La mia prima avventura in radio è stata mezza pirata, senza manco saperlo, sinceramente. Era molto interessante. Era molto interessante sentire questa gente da distante. Sono rimasto affascinato, folgorato. Tornato a casa, poi ho avuto l'amico Emilio, che adesso gestisce la Piuma Onlus, e mi ha prestato un 23 canali omologato, e poi con Carlo, adesso Italia Zulu 1 Kilo Victor Sierra, abbiamo preso la patente, l'autorizzazione per i rigorosi a trasmettere radioamatorialmente insieme, e poi vi racconterò anche il motivo. E a un certo punto ho iniziato a stendere il dipolo, a misurarlo, a fare l'antenna da balcone, la prima antenna da balcone per la 27, a parlare con tutto il vicinato. E poi alla fine sono dovuto andare a militare, sono dovuto E allora da quel punto lì, come diceva Angelo, memory del film di Hazard, ho messo la stecca sulla macchina e la base magnetica sulla macchina, perché negli Alpini ero a Cuneo, poi sono entrato, ho continuato la mia carriera militare. A un certo punto mi sono trovato in Sardegna con la mia 1 Turbo, il mio Lafayette Springfield, comprato ai tempi, e ho iniziato a fare un po' di chiacchiere in Sardegna, ma comunque, come diceva, sempre diminuiva la quantità di radioamatori, di radioappassionati, volevo dire, nella banda CB, un po' perché cambiava il mondo, un po' perché iniziavano i cellulari, un po' perché comunque qualche d'una c'erano sempre le mammine che parlavano con le figlie a distanza, il bambino hai fatto la pappa, questo, quell'altro, perché le tariffe telefoniche erano ancora molto alte. Quindi c'era un uso civile della 27 associato all'uso degli appassionati come me e dei chiacchieroni che si raccontavano. A un certo punto nel 2000 sono tornato a Genova. Nel 2000 a Genova c'era già internet, c'era già il grande sito Roger K, il primo forum radioamatoriale che conosco e che funzionava e che funziona ancora adesso. Ancora adesso, se ho qualche dubbio, vi dico la verità, più che andare su Ari Fidenza, dove c'hanno un po' il nasino all'insù i radioamatori di Ari Fidenza, no, ma non scherzo, però un po' è vero. E si va su Roger K, si chiede la domanda banale a gente più terra a terra, che spesso ti rispondono con delle affermazioni molto tecniche che farebbero invidia al maggiore dei antennisti, virgola, appassionati di radio. Sono gente molto in gamba, e ringrazio molto Marcello per averci messo a disposizione questa piattaforma e questo anche app adesso. Io adesso non sono tanto un assiduo, ai tempi ero molto più assiduo e si discuteva ogni giorno di radio. E a un certo punto vado a Tecnoacqui a comprare della roba per la radio, giro, a un certo punto dico: ma io vorrei un ricevitore buono per le HF, per ascoltare le onde corte e divertirmi proprio in SVL. Ai tempi non avevo neanche l'idea della patente radioamatoriale. A un certo punto un venditore di Albissola, notissimo a Genova, mi dice: ma scusami, ma perché non ti prendi la patente da radioamatore? Eravamo io, IZ1KVQ, Carlo, IZ1KVS, e Italo, IZ1KVR, e vabbè, ci siamo tutti e tre. E siamo andati a vedere come fare saltare il famigerato esame di telegrafia e fare tutto, avendoci la patente A che noi sognavamo e che non pensavamo neanche di avercela. Per un po' di tempo siamo stati sui ponti, e poi a un certo punto il primo HF in prestito dal Mario CBK, poi il secondo HF comprato, che sarebbe il 707, poi nel frattempo, cioè, anzi, prima avevo comprato nel paese di mia moglie l'ICOM ICP7, che era il VUHF che ancora ho e che funziona benissimo sia per i ponti. È un QRPP, perché è massimo 1 watt, minimo 0,03, e dura una vita la batteria. Ai tempi era una cosa innovativa, stava in una tasca e l'avevo comprato a un prezzo buono. Sinceramente, sono passato dal deserto della CB, perché quando sono tornato a Genova ci dovevamo sentirci prima per telefono con l'amico Sergio Buonanima, IZ1CBK, NCB, e con Mario CBK, che per un 27 a chiacchierare la sera. Poi a un certo punto c'era Attilio, NFG, che nella nostra valle ci sentivamo spesso. Forse Attilio è l'unico assiduo della 27 che ancora ogni tanto si sente. E comunque poi ha iniziato la mia... nel senso, poi alla fine mi sono convertito completamente alle HF. VHF ci vado ogni tanto, c'ho sempre una radio sull'R5 del Fasce, anche nella mia stazione, se sento qualcuno magari intervengo. Poi c'ho sempre sulla 27 due CB attaccati e sempre accesi più o meno, sul canale 5, sul canale 14, dove c'è sempre il fruscio e non c'è mai nessuno, ma comunque sono lì sempre accesi. E poi c'ho le mie vintage radio, che mi diverto a fare qualcosa. Ci vorrebbe più tempo, più possibilità di far radio, e cerchiamo comunque, cerco nel fare radio di coinvolgere anche tramite i social persone che possono interessarsi al nostro mondo, e che continuiamo tutti insieme a divertirci con la radio, che è una cosa ancora bella, e anche se siamo nel 2026 ancora molte cose da dire, sinceramente. Poi niente, l'ultima cosa che vorrei dire è che molti vecchi OM, pensando ai loro inizi, pensano di poter far proselitismo parlando di Dio, di Dal Germanio, parlando di cose che ormai non sono più attuali. Io non so, non ho la ricetta per invogliare un ragazzino ad accendere una radio, accendere un PMR, un CB, un... adesso ci sono queste nuove e recentissime patenti novizio, le patenti da novizio, che forse daranno una spinta a tanti radioappassionati nuovi. Speriamo bene, speriamo di sentire tanti ragazzi in radio, disciplinati e seguendo le regole, che la gente è capace, se uno gliele spiega è capace di seguire le regole, e molti meno pirati, inutili in bande strane, in anche rischiose, che so, i famosi 45 metri, che ogni tanto li ho ascoltati, ma non ho mai messo piede lì per paura di disturbare aeroporti e altre cose nel nord Europa. Va bene, l'ho fatta lunga, grazie Luca. Ogni tanto bisogna ringraziare anche Luca, perché lui ci ringrazia sempre per gli interventi. Io lo ringrazio per la possibilità che ci dà di far quattro chiacchiere, ricordare un po' la nostra vita passata e il vecchio social, che era la 27, che non rinnego, ma rimpiango il fatto di non aver conosciuto nessun radioamatore che mi abbia spinto a prendere la patente, a studiare, a imparare la telegrafia, perché è importante averci un fratello maggiore radioamatore. Io non conoscevo nessun radioamatore, vi posso assicurare che gli unici che conoscevo erano quei quattro signori della 27, che erano radioappassionati e mi hanno insegnato tante cose, e non rimpiango niente di quello che ho fatto. Ma se io avessi incontrato un radioamatore con la patente, sarei un IK1, non un IZ1, sicuramente. E niente, il nostro compito è quello di portare ragazzi e persone a conoscere la radio. Poi, se ti piace, bene, se no, amici come prima. 73 e alle prossime. Good DX and 73.
0: Grazie mille, Francesco, la tua storia è incredibile, bellissima. fantastica anche da poter ascoltare, e si percepisce in ogni singolo passaggio, in ogni singola parola, tutta la passione che ti ha portato ad amare la radio, ma soprattutto quella passione che ancora oggi ti spinge ad amarla così tanto. Beh, nessuno di noi ha la ricetta per poter capire come poter appassionare le nuove generazioni, i ragazzi, al mondo della radio. Beh, però ognuno magari ci può mettere del suo, ognuno a proprio modo. Tu col tuo canale fai un lavoro egregio raccontando la telegrafia in maniera semplice, veloce, divertente, spontanea. E anche Angelo, che proprio hai citato all'inizio del tuo intervento, India Uniform 1 Lima Whisky Victor, che con tutti i suoi canali, con i libri che scrive, anche lui è un divulgatore. Beh, ci proviamo un po' tutti a veicolare la passione della radio, che poi alla fine è anche un po' la nostra passione, quindi è proprio un piacere anche poterla raccontare. Grazie mille Francesco India Z1 Kilo Victor Quebec per essere stato qui con noi ancora una volta, e lo sappiamo che tanto ci incontreremo ancora, sempre su queste frequenze di Radio Invetta oppure in radio. Io sono Luca, Inofum 2 Roma Papa Quebec. Grazie ancora Francesco.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: continuando il nostro racconto del lago, c'è un'altra particolarità molto interessante, perché oltre ai principali emissari, lungo la sponda sud-occidentale sono diffuse alcune piccole sorgenti per i laquali, le quali, nonostante la scarsa portata, rappresentano in realtà la punta dell'iceberg del grande flusso d'acqua che alimenta il lago direttamente dal fondo. Questa è la particolarità. Queste acque sorgive provengono dalla località Pozzol, un'ampia depressione situata a circa 1 chilometro a monte, dove il torrente Santa Maria Flavona si esaurisce scomparendo nel terreno. Il terreno particolarmente poroso viene quindi attraversato dall'acqua sino a raggiungere la falda acquifera. Questo fa sì che tutti gli spazi vuoti del terreno siano completamente saturi d'acqua. L'acqua di falda ha un movimento lento ma costante verso valle e le sorgenti per i laquali rappresentano il punto in cui la falda acquifera incontra nuovamente la superficie. Il punto di intersezione coincide esattamente con le sponde del lago. Anche qua è un particolare bellissimo, perché uno può pensare: ma da dove arriva tutta quest'acqua? Non se le immaginerebbe mai. E arriva dal basso. L'acqua dal basso è molto più lenta, molto più costante, ma da questa caratterizzazione al lago. E con quest'ultima notizia, purtroppo, il nostro tempo a disposizione è già finito. Avremmo e vorremmo raccontare altre cose di questo splendido lago, ma il tempo è un po' tiranno. Ma è bello così, perché, come spesso diciamo, possiamo anche dire che sarà un'occasione per tornare un'altra volta da queste parti, per continuare il nostro racconto. Se siete stati sul lago di Tovele, siete stati in Val di Non, l'avete visto o avete delle sensazioni che ce le volete raccontare, la mail è sempre la stessa, info@radinvetta.it, e la vostra storia diventerà la nostra storia e la storia di tutti quelli che amano la montagna, amano le leggende e amano stare aperta. Io sono Luca, grazie mille per essere stati con noi e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: Hallo, ich bin Marco und ich höre Radio Centrale Milano.
1: Quando si è un po' filosofi, non si sogna mai a caso. Ero una specie di Diogene con una lampada in mano in un posto che poteva essere Roma. Cercavo l'uomo in questo sgretolamento. Sento cantare da lontano. Sarà Claudio Villa. Non era Claudio Villa, si avvicina, più moderno. Era Gesù. Cristo. Bello, luminoso, stupendo. Capelli un po' lunghi. Un filino di neon intorno che fa bzzz. L'avrei baciato. No, gli porta male. Maestro! Maestro! Qui è un disastro! Manca lo spirito! Guardi, guardi lei che se ne intende! Figliolo, non avete capito niente. Credevo fosse più gentile. Non è una questione di spirito. Il segreto sta nel corpo. Com'è semplice, eh? Lapidario. Sempre stato. Si capisce tutto, altro che Hegel. Sì, maestro, d'accordo. Via lo spirito. To Hegel. Ma anche come corpo qui. Catastrofe. L'ha letto l'io diviso. Catastrofe. E io? Cosa credi che abbia trovato ai miei tempi? La decadenza, lo sfasciamento. Me ne intendo di sfaceli io. Spiritoso Gesù, sempre col dito alzato. Ho capito da chi ha preso Montini. Ascolta Gesù, non riesco a farmi capire. Forse sei un po'... Insomma, sono passati diversi anni e poi tu non hai mai capito un granché di storia. Non te ne fare una croce. Voglio dire che anche noi si tenderebbe all'interezza. Sì, solo che le nostre condizioni storico-politiche... Vabbè, per te arabo. Voglio dire, la repressione, l'educazione... Mi interrompe. Ti capisco, figliolo, ti capisco. Anch'io ci ho avuto un padre autoritario. Mia madre mi lasciava far tutto. E io mi sono sganciato. Mi sono occupato dell'uomo, mica astrazioni. Ho fatto tutto un lavoro sul corpo. Guarda qui. La Madonna. Cioè Gesù, fatti vedere. Non al dottore, voglio dire, fatti capire. Tu non sei famoso per il corpo. Sei famoso, insomma, sei un po' evanescente. Ma che evanescente? Sono corporeo io. Non c'ho niente di divino. Non mi ha mai sfiorato l'idea. Io vivo. Parlo anche poco, non è vero quello che dicono. Faccio delle cose semplici, come respirare. Un'energia naturale dentro di me, mica fuori. Quella ce l'ha il mio babbo, dicono. Non ho mai parlato di anima io. Ho sempre fisicizzato tutto. Basta guardare come mi muovo. Sono l'unico che sa camminare in un prato. Oh mamma, come si muove bene. Bello, bello senza anima. Come noi. Eh no, voi siete brutti, stupidi, ideologici, mentali. Voi anche quando parlate di corpo siete distaccati, testacchioni. Andate sempre di testa voi, sempre di testa. Andate di corpo. Sì, sì, Gesù, ma anche noi ci siamo mossi. Cosa credi, che io non ce l'abbia il problema di fisicizzare? Le ho sentite le tue storielle. L'idea, se potessi mangiare un'idea. E io? Cosa credi che abbia voluto dire con la comunione? L'idea che ti entra nel corpo. Non avete capito un'ostia. Le ho dette 2000 anni fa quelle stupidate lì. Sì, sì, Gesù, ma anche tu sei sicuro che un po' di ideologia, no? Sì, quando hai detto a San Pietro di mettere, sì, la pietra.
2: Eh sì, lì ho fatto una cazzata. È per mio padre, sai. È per mio padre, non ci ha mai avuto una casa. Però bella, solida, un chiesone che non finisce mai. Perché se uno fa le cazzate, perlomeno che le faccia bene. Se penso a voi, mi fate pena. Ogni 6 mesi una chiesettina, poi crolla, un'altra chiesettina, non vi dura niente la roba. Era lì che lo aspettavo. Certo, perché crediamo nel movimento, noi. E allora perché fate le chiesine? Già. E come si fa a non farle? Me lo dica, maestro, me lo dica lei. Figliolo, cerca di sognarti Marx. Io c'ho il mio specifico e sta per andarsene. Un momento, maestro, un momento! Qui l'uomo muore! E beh, che c'è di male? Tanto risorge, no? La resurrezione del corpo, semplice. Buona Pasqua!
3: Every morning at the mine you could see him arrive. He stood 6'6" and weighed 245, kind of broad at the shoulder and narrow at the hip. And everybody knew you didn't.

centrale Milano, 1575 kHz in onde medie.

0: addosso è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
3: Italia in Groove.

Radio Invetta, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano. La vostra musica su Centrale Milano.

Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo, da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Quando ci penso che il tempo è passato, le vecchie madri che ci hanno portato, e poi le ragazze che furono amore, e poi le mogli, e le figlie, e le nuore, femmina penso, se penso una gioia. Pensarci il maschio, ci penso la noia. Quando ci penso che il tempo è venuto, la partigiana che qui ha combattuto, quella colpita, ferita una volta, e quella morta che abbiamo sepolta. Femmina penso, se penso la pace, pensarci il maschio, pensare non piace. Quando ci penso che il tempo ritorna, che arriva il giorno, che il giorno raggiorna, penso che culla una pancia di donna, e casa e pancia che tiene una gonna, e pancia e cassa che viene al finire, che arriva il giorno, che si va a dormire. Perché la donna non è cielo, è terra, è carne di terra che non vuole guerra. È questa terra che io fui seminato, vita ho vissuto, che dentro ho piantato. Qui cerco il caldo che il cuore ci sente, la lunga notte che divento niente. Femmina penso, se penso l'umano, la mia compagna.

Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo, da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Milano Centrale, al centro della musica.

Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Potrei tranquillamente definire SOS, Blues for Your Soul, di Mark Brossard, un'opera maestra. Perché? Perché tutto ciò che ha rappresentato e ha dato la musica afroamericana è presente in questo disco. Il suo ascolto è gradevole, ci riporta indietro di qualche anno, verso le atmosfere delle grandi voci blues and soul. D'altronde, con la produzione di Bonamassa, soldi, risorse e una grande band, un artista unico nel suo genere, non si poteva sbagliare. Qui per voi è Me and Blues, Mark Broussard.

È sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, uno degli incroci più potenti della tradizione blues e rhythm and blues, quella di Tommy Castro, Lloyd Jones e Jimmy Hall, che hanno celebrato questa preziosa unione con l'uscita di Trouble Trouble, una raccolta di 11 brani che asseconda la loro consolidata affinità per un sound direi molto classico. Castro, Jones e Hall sono affiancati dai Trouble Trouble. Questo disco abbraccia gli estremi più esuberanti e aderenti del rhythm and blues e del soul, con diverse tappe intermedie che si avvicinano anche al blues. Il brano che ho scelto per voi si chiama Low Wheel. Tommy Castro, Lloyd Jones e Jimmy Hall qui a Me and Blues.

Dopo aver chiuso il rapporto ultradecennale con l'Alligator Records, Curtis Salgado esordisce con una etichetta nuova, la Eat Little Village, con un album vivace, robusto e coinvolgente a cui prendono parte grandi ospiti, uno tra tutti Robert Cray. Una bella sintesi di American music in cui si mescolano gospel, blues, rhythm and blues, funk, soul e rock and roll. Salgado è una forza nel mondo blues da quasi 5 decenni. Come molti appassionati di blues sapranno che Salgado è stato l'ispirazione per i Blues Brothers dopo aver stretto amicizia con il comico John Belushi durante le riprese del film commedia di grandissimo successo Animal House. Questa è You Give the Blues a Bad Name. Per voi, Curtis Salgado, Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Siete sempre collegati con Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Ten Days Out, oltre alla sua ottima riuscita, è stato il disco che ha lanciato Kenny Way Shepard ad altissimi livelli. Una grande idea che gli ha consentito di suonare in presa diretta con delle vere icone della musica blues, molti purtroppo poi scomparsi. Un viaggio col torpedone ad incontrare gli artisti che hanno contribuito a fargli nascere la passione del blues. Qui con John D. Holleman, brano Chapel Hill Boogie, Kenny Way Shepard, qui a Me and Blues.

Come abbiamo spesso detto, il blues è uno dei generi musicali che ha più influenzato la cultura musicale americana e mondiale. Tra i nomi di spicco, come non citare la leggenda di Mississippi Fred McDowell, che nato nel 1904, il bluesman statunitense è stato fonte di ispirazione per molti artisti di fama internazionale. Cresciuto nella zona rurale del Tennessee e del Mississippi, l'artista ha subito l'immensa influenza musicale della sua terra. Il suo stile musicale basato su suoni di chitarra acustica e voce potente era caratterizzato da un approccio primitivo al blues che ne faceva uno autentico interprete della tradizione. Questa è Jesus is the Man Line, qui a Me and Blues.

Trained Along the Ways di Mitch Woods è stato pubblicato originariamente nel 2017 da un'etichetta che all'epoca decise di cambiare la propria direzione dalla musica a passare al cinema e quindi non diede tantissima pubblicità. Woods era giustamente orgoglioso di queste performance essenziali che erano fatte in duo e in trio con i grandi e i migliori credo del mondo del blues, quindi lottò con le unghie e con i denti finché non riacquistò i Masters, poi aggiunse altri 5 brani che non erano presenti nella prima uscita ed ecco qui, cari amici miei, uno dei grandi album blues che si erano perduti. Per voi questa C.C. Rider insieme a Time Hall e Van Morrison, Mitch Woods.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono l'eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. B.B. King Live at Regal è uno dei migliori album dal vivo del panorama blues. Questo capolavoro mette in evidenza la grandezza di B.B. King come strumentista e come cantante, trasmettendo emozioni profonde. It's My How Fault è forse una delle migliori interpretazioni di questo album, un brano famoso anche perché lo hanno suonato gente come Michael Bromfield e Johnny Winter insieme in un famosissimo concerto live. B.B. King qui a Me and Blues.
2: And you might hear something that sounds like this.

the way you want to do. It's my own fault.

0: Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. Thank you.
1: Chicago è stata un'importante sorgente di idee e talenti. Le sue strade hanno dato vita a movimenti come la West Side, un quartiere della città brulicante di musicisti di colore dove il blues elettrico era di scena la chitarra attrice protagonista. Uno dei suoi più importanti divulgatori è stato Freddie King, soprannominato Texas Cannonball. Nonostante le sue origini texane, si impose grazie al suo stile energico e a una sua vocalità potente e originale. In Inghilterra apprezzarono da subito il suo sound, tanto che molti chitarristi si erano avvicinati al suo stile. Un esempio concreto arriva quando John Mayer, per i suoi Blues Breakers, cercava un chitarrista che sviluppasse quel solo. Eric Clapton è stata la scelta giusta. Freddie King, qui a Mean Blues.
2: Hey,

0: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
1: Unveil to us the face of the true spiritual sun, hidden by a disk of golden light, that we may know the truth and do our whole duty as we journey to thy sacred home.

0: Centrale Milano. Sono le ore della musica indipendente.
1: Io e te, noi due chiusi, protetti nel nostro rifugio, nella nostra tana. E quelli fuori? Niente. Quelli fuori non ci interessa. Noi, solo noi, i più puliti, i più uniti, i migliori. No, ma guarda che anche a noi è successo. Silenzio, che resti fra di noi, si supera. Noi lottiamo, resistiamo, avvinghiati disperatamente l'uno all'altro, attaccati come mignotte. Scusa, io dovrei andare un attimo? Vengo anch'io. Allora non ci vado, giusto. Qui fermi, seduti, sulle nostre due comode poltrone.

sabato, le 9:30 di sera, niente di anormale. Ceniamo agli stessi posti, eppure c'è qualcosa. Si sente, prova a guardarla, c'è un'aria strana. Non facciamo l'amore.

domani niente lavoro, forse andiamo al mare. Slaccio la cintura e resto un po' a guardare la linea armoniosa del collo.

senza fatica, senza fatica. Le mani smuovono, accarezzano i fianchi, le bocche si avvicinano, poi si staccano ancora. I corpi si sfiorano, poi si allontanano, gli scatto si riallacciano, poi si comprimono, il respiro.

poi gridi soffocati in voli sempre più forti, lamenti e respiri affannosi, signori così rispettosi, come fanno? Non ce li vedo, non ce li vedo proprio, come conigli, come maiali.

0: è Busto, tutti Busto si chiamano.
1: Busto
0: Sizio, sarà Busto.
2: A proposito di Busti, beh, tutti avrete sentito parlare di...
0: Non è una donna!
2: Avrete sentito parlare di, del ritrovamento di questi due busti di fattura probabilmente etrusca, uno proprio a Busto Arsizio e l'altro in provincia di Avellino, a Nusco. Pensate, due luoghi così distanti nei quali nemmeno si pensava gli etruschi vivessero in maniera stanziale. Andiamo quindi ad analizzare analogie e differenze tra il busto etrusco di Busto e il busto etrusco di Nusco. Beh, l'uno rappresenta un guerriero molto forzuto, muscoloso, dallo sguardo torvo, l'altro invece un guerriero anch'egli forzuto e muscoloso, ma dallo sguardo altero, cisposo, quasi brusco. Abbiamo analizzato anche, come dire, chimicamente il fusto fosco del busto etrusco di Busto e il fusco brusco del busto etrusco di Nusco. Beh, l'analisi chimica riguarda quella patina di muschio che sta sotto i piedestalli, in un caso di forma molto compatta per via del ritrovamento di tipo montano, nell'altra invece di forma melmosa per via appunto del ritrovamento lacustre. Beh, è interessante l'esito appunto dell'analisi del muschio tosto del fusto fosco del busto etrusco di Busto e anche quella del muschio losco del fusto brusco del busto etrusco di Nusco. Beh, per cortesia, non siamo al cabaret. Non scherziamo, ecco, l'analisi ha dato questo esito, cioè i due ritrovamenti provengono in realtà da una zona molto più circoscritta, due luoghi molto più vicini di una regione dell'Italia centrale, l'antica regione Osco-Umbra, e infatti il posto del muschio tosto, del fusto fosco, del busto etrusco di Busto è un bosco osco. Mentre il posto del muschio losco, del busto brusco, del fusto etrusco di Nusco è un chiosco tosco. E a questo punto io esco, se ci riesco, troppo lambrusco. Sarà il lambrusco.
3: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Hallo, ich bin Marco und ich höre Radio Centrale Milano.

Ci sono foglie che si aggrappano ai rami perché non vogliono cadere mai. Ci sono stelle che si aggrappano al cielo perché si accorgono di finire, sai. Ci sono ubriachi che stringono il bicchiere perché è sempre l'ultimo che fa paura. Ci sono uccelli che sentono lo sparo e contano quanto gli resta ancora. Ed è soltanto una questione di tempo quello che serve a salvare un uomo. Il cielo, quando è in attesa di un lampo, una chitarra che aspetta un suono, una ragazza col cuore in gola perché il suo amore non può finire, il tempo prima della parola che non avresti mai voluto dire. E tu? Quanto tempo hai? Tu? Quanto amore hai? Io non ti perdo mai. Ti aspetto al fondo di questa strada, sai. Tu quanto tempo hai? Quanto tempo hai? Quanto amore hai? Ci sono ragazzi che chiudono gli occhi e si distruggono in un altro tempo, ma d'altra parte ci sono vecchi che darebbero tutto per un momento. Ci sono lettere che non arrivano, baci che restano immaginari, ci sono treni che si stanno chiedendo quando finiscono i binari e ci sono poeti che chiedono a Dio un altro giorno per dire qualcosa e giardinieri sdraiati di notte col naso sul gambo di una rosa. Ci sono bambini che aspettano quando verranno per spegnergli la luce e uomini che hanno sfidato il tempo perché qualcuno fosse felice. E tu? Quanto tempo hai? Tu quanto amore hai? Basta solo sapere questo, sai. Conta solo questo, sai. Tu quanto tempo hai? Tu quanto amore hai? Non è niente, non è successo niente, sai. Dimmi solo se ti ho perso o non ti ho perso mai. Tu quanto tempo hai? Quanto tempo hai? Quanto amore hai? Tu quanto tempo hai? Quanto amore hai? Tu quanto tempo hai? Quanto tempo hai? Quanto amore hai?

0: The French Touch. Dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.
1: Bentrovati su Radio Nizza, sono Arturo Bolognini e voi state ascoltando una nuova puntata di The French Touch, il programma che parla di musica italiana e francese, dei loro intrecci e degli artisti che hanno fatto la storia di entrambe. In questa occasione parliamo di un artista francese che ha un rapporto personalissimo e particolare con l'Italia. È amato dalla sua gente e ha ammesso più di una volta di ricambiare. Questo si vede tra l'altro sia da alcune sue scelte artistiche, che lo hanno portato negli anni a rielaborare grandi classici della musica italiana, sia anche solo banalmente dalla sua fortissima presenza nella cultura di massa dello stivale. L'artista in questione è Bob Sinclair, che mi sforzo di pronunciare correttamente e introduco con la stessa canzone con il quale lui si è introdotto al mondo. Era il 2005 e dopo anni di solida carriera nell'ambiente della disco, Love Generation diventa un successo globale.

fin dal primo momento, questa canzone rimane in maniera particolare nella mente degli italiani. Fa successo come in tanti altri paesi, persino disco d'oro, ma diventa leggendaria perché viene scelta come colonna sonora del cinepanettone di quell'anno, Natale a Miami, di cui tante cose si possono dire, ma non che non sia un punto fermo nella cultura di massa di quegli anni. Quando la storia si ripete e l'anno dopo World Hold On diventa la colonna sonora di Natale a New York, è chiaro che si è creato un legame particolare. Questo legame diventa più ufficiale nel 2011, quando Bob Sinclar pubblica Far l'amore, remix dell'immortale A far l'amore comincia tu di Raffaella Carrà. Il pezzo è un successo in tutta Europa, diventa uno dei tormentoni di quell'estate e ottiene certificazioni in più paesi, tra le altre cose disco di platino in Italia. Quello che ci interessa però non sono tanto i risultati di classifica, quanto la presenza fortissima della canzone nella radio, nella TV e nel cinema italiano negli anni che vengono. La canzone appare in pubblicità, tra l'altro con partecipazione della Carrà stessa, si sente nelle trasmissioni televisive e, ciliegina sulla torta, viene scelta nel 2013 per iniziare l'iconica scena di ballo che dà il via alla grande bellezza di Paolo Sorrentino. Anche il videoclip di Far l'amore è molto italiano, perché è recitato in italiano, è ambientato nel caos della Milano notturna e, tra le altre cose, ricorda anche sotto certi punti di vista proprio le scene iniziali della grande bellezza che abbiamo appena citato. E allora, senza aspettare di più, questa è Far l'amore di Bob Sinclar con Raffaella Carrà.

E allora, se da un lato spero certamente che questa canzone vi abbia fatto tornare indietro di almeno una decina d'anni, allo stesso tempo non è solo al passato che voglio fermarmi. Questo perché Bob Sinclair non ha smesso di recuperare pezzi dal grande repertorio della musica italiana. Mi riferisco in questo caso al remix che ha pubblicato il 27 ottobre 2023 della grande hit degli anni 80, Ti sento, cantata da Antonella Ruggiero coi Mattia Bazar, che nel frattempo direi è diventata un classico. Il brano originale era uscito nel 1985 come estratto dall'album Melancolia dei Mattia Bazar. Come detto, fu un grandissimo successo internazionale, tant'è che ancora oggi potete trovare le versioni in inglese, I Feel You, e in spagnolo, Te Siento. Quindi a voi Ti sento dei Mattia Bazar.

direi che riascoltandola non è difficile capire perché questa canzone ha avuto il successo che ha avuto. Tra l'altro ricevette pure i complimenti da Freddie Mercury. Allo stesso tempo, anche l'estensione vocale della Ruggero rimane ancora oggi un qualcosa di veramente speciale. Per quanto riguarda invece la versione di Bob Sinclair, è chiaramente presto per parlare dell'impatto che possa avere. Come sappiamo, il ciclo vitale di una canzone è lungo e può richiedere anche anni prima che si arrivi effettivamente a capire il peso che ha avuto. Quello che possiamo fare sono delle previsioni, che lascio a voi una volta che avrete sentito la canzone. Tenete presente che i membri dei Mattia Bazar hanno già dichiarato di aver apprezzato il remix di Bob Sinclair, che effettivamente è stato molto rispettoso e si è semplicemente limitato a dare una veste più disco, nel senso moderno del termine, a quello che era un pezzo già perfettamente adatto ai club ai suoi tempi.

0: canzone ha decisamente i suoi meriti artistici. Voi pensateci. Vi lascio quindi all'ascolto della versione integrale di Ti Sento di Bob Sinclair con Mattia Bazar. Come vi dicevo, è uscita da poco e la trovate in rotazione su Radio Nizza.
1: The French Touch, dialoghi musicali fra

c'è tutta una vita nella stanza del nonno. Ecco, probabilmente si potrebbe immaginare pensiero, allucinazione, forse sogno, in questo assurdo, chiamiamolo così, mondo. Piccole finestre, semichiuse, odore strano, particolare, non sgradevole, mobili antichi, dignitosi, anni 50, antiquariato, certo, tra poco, vecchie foto, ecco lui, alpino, con la penna, certo, sul cappello, campagna di Russia, battaglione si potrebbe dire eroico, partiti 8500, tornati 150, lui compreso, che tempo, partigiano, sì anche, ma dopo, subito dopo, socialista, certo, ma cattolico, attività, ricostruzione, dopoguerra, rappresentante, sì efficace, dinamico, 600 multipla, grande scritta, idrolitina. E poi la casa, sì, del nonno, in questo assurdo, chiamiamolo così, posto. Altri oggetti, coppe, trofei, corridore, ciclista, non esageriamo, dilettante, gran passione, coppie Bartali incorniciati, sui Pirenei, credo, passaggio di borraccia, sì, ma chi la passa? Mai saputo, non importa, viva l'Italia. E poi in un angolo la sua gloriosa, certo, fisarmonica, animatore, sforatore, come dire, festini, donne, allegria, motivetti, volo del calabrone? No, mai riuscito. Specialità? Bongo bongo. Bongo bongo bongo, stare bene sola con me, non mi muovo, no no. E poi la stanza, sì, del nonno. Sopra il letto, grande foto. Sì, l'Elvira, la moglie, morta. Colpa sua, non si sa. Si potrebbe dire mai a casa lui. Quattro amanti, ipotesi probabile, giovani, che nonno, anche ora, malattie, acciacchi, non importa, è facile intuire, l'infermiera aitante, pettoruta, lampo improvviso, si ringallozzisce, diciamo così, il nonno, mano moscia, fugace, toccatina di culo, reminiscenza cattolica, sì, vecchio testamento, che Dio mi perdoni, che Dio lo perdoni. E poi la stanza, sì, del nonno, boccette, vitamine, pastiglie, la televisione, nonno! Ma che? Tutto volume, sempre lì, incollato. Proprio lui, così energico, vitale, sempre meno, apatia, sonnolenza, insonnia, memoria, diciamo pure assente, autosufficienza sempre meno, il pensiero, adagiato, passivo, e le visite, sì, dei parenti, sempre meno, solitudine, solitudine, solitudine totale. Ecco, probabilmente si potrebbe immaginare pensiero, allucinazione, forse sogno, in questo assurdo, chiamiamolo così,

0: abbandonato, gettato via in questo sceno, chiamiamolo così, mondo così lontano da un'esistenza che lentamente scompare, totalmente ignorata, in questo palco, chiamiamolo così, mondo che continua la sua corsa convulsa, frenetica, travolgente. Non c'è tempo, non c'è tempo, non c'è tempo.
1: Però c'è tutta una vita nella stanza del nonno.